kum hanya wudi di Israel fu ni mna ma wati mi di cha e popopo ana de mi sro sa fadi manem eh na sina wo aje

more profundi. Ye be di po ya di mame. Me di anami want to make it out it. Nasa radi nyapu.